0: moto butembo beni.
1: Radio moto butembo beni.
2: La radio montant le tembo beni. 102 MHz FM.